0: Parada Junina.
1: Nova Brasil.
2: 93,5.
3: Tato Palamassa e Enoque Virgulino.
4: Enoque Virgulino e Tato.